accorgio, lascio che tu poi torni mindo, grindo, te carriera troito. EU Radio.